0: Era adulto, te primo, en cosas que alegro. Llegué a partir al régimen. Era dos que partía al régimen. Llegué al diablo que lo vine a ver. Y diga como, cu, zapato, no hay en el pacho. ¿Cómo vendrá el servicio? ¿Me vendrá el servicio? E vi, fa che era un appoggio, si può discutere, se intende che era un drill. E quando aveva fatto il servizio, il diavolo gli
1: dice... Eh no, on revient toujours au diable, on revient toujours au diable.
2: Come è stato là, io avevo tratto, da pelle, oh sì, a città... Però io conto tu lo fai vedere. E di chi mette per accompagnare il telebinario?
3: Ma se paio chi dico te io, ma che me lo contene ma smarra per più. Ma
2: smarra. E là il te accompagnare per il buc, il canale binario. Allora gli vuole coperto tutto là, quando gli vuole coperto tutto là, le buc gli dice, suite al cemento là. E là me ne esca la porta, quando gli dai te la porta, gli dai a sua fama, va vite se c'è la venita. E tre minuti da quella bestia, che se non è. Allora sai te finire, avete il partito.
3: Il diavolo.
2: E se te potete il diavolo, qui. Se te il buco.